Zagreb prema Puli. Poli pulskega aerodroma su zajedničkim snagama vojni, civilni, policioti, fermali, kurijeru.